0: Radio Zigzag, Radio Zigzag pour sortir des sentiers battus.
1: Via, via, vieni via tutti. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.